0: Mira, ando con una amiga.
1: Dime, papi. Ahora somos sobra, obviamente.
2: Vamos a invitar a la playita. Botecito, picaco, palomita.